uno e là. Chi sei? La Simonetta, la bella di Giuliano. Hai tutto di

le smanie del bravo pagliaccio, e come si vendica e tende un bellaccio, vedrete di Tonio tremar la carcassa